0: Mix Saturday Night, il mixato più lungo d'Italia, guidato dai Basso Ritmo 80.
1: Good morning, forever young.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: montagna
1: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
2: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: chiude il flight case di Jerry. La borsa.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte. Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: rimbobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con l'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale che protegge anche l'Italia, dove determina temperature davvero estive con massime che superano i 30 gradi in pianura al nord e sulle aree interne del centro, valori più contenuti sul versante adriatico e al sud dove si sta intorno ai 25-26 gradi per via anche di infiltrazione di aria un po' più umida da nord-est che portano della variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Cilento, Lucania, Calabria e sui rilievi della Sicilia con qualche acquazzone breve e temporale. Altrove asciutto in prevalenza soleggiato con mare generalmente poco mosso, ancora localmente mosso il basso Adriatico e lo Ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: questa è la sigla dei Liga Live. Se non era in Liga Vai, in Liga Live era in Liga Vai.
1: Vai, Paolo.
0: Amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i Marchini con la K. Buongiorno, Forever Young, abbracciamoci tutti sotto un cielo stellato.
1: Ok, ma cosa hai preso? Le frasi quelle che trovato nel baci?
0: Sì, esatto, sì, perché il nostro programma ha un titolo lungo, allora allunghiamolo ancora.
1: Allunghiamolo ancora di più, ma spieghiamo un attimo cosa succede da qui fino alle 9.
0: Non lo sappiamo neanche noi, scopriamolo insieme.
1: Bravo.

0: insieme poi può venirti utile in qualsiasi momento.
1: Esatto, tieni lì sulla tua libreria. Dove vuoi.
0: Esatto, per esempio i canarini, finita la carta, non so.
1: Non va bene. No, no, rimbalza, penso te. Invece, attenzione, perché questa volta in edicola cosa fare che ha una copertina fantastica.
0: Cosa fare se, non cosa fare che.
1: Potremmo farlo però. Un altro,
0: lo facciamo noi, lo sappiamo. Allora, cosa fare che.
1: Ma cosa fare
0: italiano
1: se,
0: per tutti.
1: Cosa fare se.
0: Sì, okay.
1: Copertina.
0: Copertina, cosa c'è in copertina? Allora ricordiamo, per chi non avesse mai seguito, la copertina deve colpire. Perché tra tante riviste esposte, quella.
1: Beh, questa è proprio bellissima.
0: Cioè,
1: va all'occhio.
0: Va all'occhio.
1: Un gufo senza piumaggio.
0: Non l'hai mai visto?
1: No. È brutto.
0: Ecco perché la copertina shock. Perché uno dice, ops, fa vedere, ah, e cosa fare se.
1: Cosa fai dentro, tra vari. Trovate questi consigli. Non
0: tipo, ok.
1: Cosa fare se la vostra auto elettrica fa le scintille solo quando piove? Ne abbiamo già parlato. Mi sa. Non mi ricordo se sta stronzato.
0: Ma cos'è l'autobiografica? Al bar, forse. Cosa succede?
1: Secondo me una revisione va fatta. Perché a breve, quando piove, fare scarichine elettriche.
0: A breve io la farei. Io la farei a breve, poi tra l'altro. Consiglio, non so se c'è scritto lì.
1: Ma a breve, ma subito. Fermatevi a un lato, magari sotto un ponte. Ecco, sotto un ponte, sotto un cavalcavia. E se proprio
0: abbandonate,
1: scappate lontano. Però bisogna avere anche le scarpe di gomma. Che scarica.
0: Perdonami, perdonami, ma io chiedo scusa all'editore, ma abbiamo già dato i consigli di quello.
1: Però,
0: che
1: è vero, ma ce ne sono altri, tra cui il nome del padre. Andiamo avanti.
0: Cosa sopravvivi,
1: troppo. Fai andare avanti. Sfogliando il giornale, senti. C'è, cosa ti.
0: Come fai a sfogliarlo? Io chiuderei
1: cosa qui. Fare se pensate. Mamma mia, che brutto tempo c'è stamattina,
0: sì.
1: Ma il vetro dell'auto che è sporco.
0: Io ce l'ho un consiglio.
1: È tutto grigio. Oh mamma mia, è tutto grigio. Invece no, è il vetro che è sporco.
0: Come quando hai gli occhiali che entri. Oh, come tutto buio, accendi ancora buio.
1: Va bene. Amici, questo è il giornale questa settimana, questo mese.
0: In edicola!
1: Come cazzo volete voi?
2: Morning, forever young.

0: Primavera 2008, ci siamo incontrati in un locale, ci siamo visti e piaciuti da subito.
1: Sì.
0: Abbiamo iniziato a uscire insieme, abbiamo trascorso bellissimi weekend, visitato posti fantastici, il tempo volava. Però sì, il primo anno è stato molto bello, il secondo è diventato difficile, c'erano dei problemi, capito. Io ho commesso errori e ci siamo fatti molto male.
1: Ecco.
0: Però abbiamo saputo reagire, ci siamo ripresi, le fratture le abbiamo sanate, riparate, è iniziata una nuova vita.
1: Mm-hmm.
0: Invece più tardi ancora è successo qualcosa, io ho cominciato a trascurarla, non stavamo più bene insieme e finché alla fine appunto lei se n'è andata con uno più giovane e l'ho persa definitivamente.
1: Mm.
0: Chissà se mi ha perdonato, a me manca tanto, era la mia moto.
2: Non stai bene.
1: Grazie risate.
3: Cioè, io pensavo che.
1: Guarda, ti ha lasciato perché quando parli di. Non si capisce un cazzo, ti mangi le parole. Invece no. Era la moto.
3: Per forza che ti ha lasciato.
1: E adesso sei come la mia moto.
4: Sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro. Fossi in te,
1: io ci starei. Che bella canzone. Quella era musica, ragazzi. Noi siamo cresciuti con questa musica.
3: Esatto.
2: Che per caso vi siete fatti una canna?
3: No. No, tutto.
1: Magari.
3: Ce l'hai uno.
5: Good morning, Forever Young.

0: Eccoci qua, allora il momento dedicato alle segnalazioni dei programmi da non perdere in quel marasma generale che è il digitale terrestre, il bouquet Sky, che ho detto, lo tirano il bouquet. Se lo prendi ti sposi.
1: Ti tiro un decoder, ti tiro.
0: Se lo prendi. Ah, poi c'è anche il concorso dopo, prima della fine, mi raccomando. Però intanto noi parliamo di televisione perché Marchino dà un'occhiata a tutta la programmazione,
1: esatto,
0: e sceglie per voi cosa guardare questa sera.
1: Allora, questa sera, per esempio, alle 21:12 sì, su okay, Real Time.
0: Ma sempre Real Time, sei appassionato.
1: Vai. Donne molto grasse,
0: sì,
1: vanno in giro a cercare l'abito da sposa perfetto.
0: Ah, l'ho visto questo. Esatto. Come si chiama?
1: Abito da sposa XXL cercasi. Hai provato dove vendono le tende?
0: Si chiama così.
2: È un spin-off.
3: Arrivederci, a presto. Good morning, fam.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: però.
1: Esatto, no, non è proprio così.
2: Purtroppo è la prima ora.
3: È la prima ora.
2: Ancora qualcuno non è ancora sveglio. Ma noi cosa facciamo?
3: Ci fermiamo, piccola pausa, cassettino, sì. Torniamo tra poco per la seconda ora insieme.
4: Sono le 7:01.

0: Dance Trend Darby, Dance Little Sister, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Mentre a Cannes cala il sipario sul Festival del Cinema, che non annovera quest'anno film italiani in concorso, spicca nel cuore del weekend la Notte Europea dei Musei. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, centinaia sono le aperture straordinarie, con visite speciali, spettacoli, reading e concerti, e l'ingresso al costo simbolico di un solo euro. La Notte Europea dei Musei è un'iniziativa internazionale patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, e oggi accende centinaia di luoghi di cultura. In Italia spiccano programmi interessanti in Piemonte, Campania e Sicilia, mentre Roma vanta un cartellone di offerte da non perdere, a partire dal concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. E per rimanere nella capitale si conclude oggi Open House Roma, la 14ª edizione di un evento che, con circa 300 appuntamenti gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma, rende accessibili al grande pubblico studi, fondazioni, palazzi storici e siti d'eccellenza per avvicinare l'architettura e il design contemporanei. Intanto a Napoli si aprono da questo weekend le porte dell'Inferno della Divina Commedia. Al Teatro Pala Eden è possibile da oggi visitare la mostra immersiva dove, accompagnati dalla voce di Luca Ward, si entra nell'immaginario di Dante Alighieri, dalla Selva Oscura alla discesa nei famosi gironi. Dante Inferno Immersive Exhibition è un progetto firmato da WIPLAB sotto la guida di Fernando Pintus, che così sottolinea i punti salienti del percorso.
2: La mostra è multisensoriale, ci sono molti exhibit in cui si entra nella Selva Oscura con una bella scenografia, c'è un ologramma che vi accompagna e vi invita a fare le esperienze. Dopodiché il primo exhibit è il metaverso, dove voi camminate tra le creature infernali. Finito il metaverso c'è un'altra esperienza dell'Infinity Room, che è un'esperienza con una sala di specchi. Dopodiché c'è un'esperienza con i visori, ma questa volta da seduti, un docufilm e l'ultimo, la discesa nell'inferno con l'ascensore.
1: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
6: Ritmo 80 presenta
7: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona.

0: piace? Eh no, ti ho svegliato.
1: Colpo.
0: Nuova ora qui, naturalmente con i Marchini con la K. Come al solito sapete che abbiamo creato una rubrica dedicata, purtroppo non per tutti, ma per quei fortunati, quelli che si svegliano magari proprio adesso. Si accende Alexa, si accende la luce, si accende... Cosa si accende?
1: Televisione, non so.
0: Si accende tutto.
1: Microonde.
0: E lì dovete chiedervi, c'è qualcosa che non va se si accende tutto contemporaneamente. Però noi, per tutti quelli che sono sintonizzati su Ritmo 80, abbiamo un lentazzo. Sì, per darvi la possibilità di rigirarvi nel letto.
1: Esatto, il disco mi rigira. Ecco la sigla, eccola.
0: Sentiamo.

0: un titolo, socio?
1: No.
0: No?
1: No, glielo no, glielo diamo. Glielo do, potremmo sì. dare. Ok, dai, daglielo.
0: L'hashtag è benvenuto neocinquantenne.
1: Oh, amici. Amici, musica triste, bravo. Perché ti accorgi che i 50 anni da piccole cose
0: presente
1: da piccole cose, per esempio innanzitutto fino a qualche anno fa
0: sì.
1: uscivi con i profilattici adesso in tasca c'hai l'occhi, no? Nel portafoglio c'hai l'occhi.
0: Sì. poi quindi differenze, no? Tra quando eri giovane e quando
1: non
0: sei
1: vedi
0: entrato...
1: più eh? Non vedi più niente, cioè non vedi più proprio col cellulare.
0: Sai, c'è una cosa che non vedo più.
1: Lo tiri alto, tiri lontano, lontanissimo.
0: No, il giornale.
1: Te
0: quando, quando vado a fare colazione.
1: Ma
0: no?
1: Te leggi così, attaccato con gli occhi così io, o devi tenere
0: lontano? No, più lontano. Sì, sì. Vedo, sembra che lo metto contro luce.
1: E invece, okay.
0: E invece no. Poi.
1: Se metti un paio, perché la tua testa ti dice che sei giovanile.
0: Sì. Okay?
1: Quindi, che ne so, vai in un negozio di abbigliamento, ok? Mm-hmm. Io sono andato in un negozio di abbigliamento, ok?
0: Sì.
1: Terranova, lo dico anche Terranova.
0: Messaggio promozionale.
1: Ho visto, c'erano anche i saldi.
0: Sì.
1: Mi avevo regalato anche la tesserina, no?
0: Ok. Sì.
1: Ho visto un bel giubbotto.
0: Sì.
1: Mi piaceva. Con un giubbotto di jeans,
0: sì.
1: col pelo.
0: Dai, che bello. Una cosa di anni 80, nostra.
1: L'ho messo, sembravo un deficiente. Sembravo. Quando non eri stato Messina denaro,
0: no, a parte che sembravi un puffo.
1: Hai capito?
0: Sì. Quindi, cioè, una volta entravi, lo mettevi bello, lo prendo. Adesso
1: c'è uno. Sai che la faccia c'hai la faccia ai cinquantenni. Dove c***o?
0: Dove
1: vai?
0: Cavolo?
1: Con quel giubbotto.
0: Esatto.
1: Dove c***o vai con quel giubbotto? Ok?
0: Te l'ha detto il commesso?
1: No, sì, ma non lo comprare!
0: No, perché non l'avevi pagato, per non
1: guarda, compro quello là di Renna, capito? Il giubbottino di Renna. Quello da,
0: che
1: da
0: poi lo puoi usare per pulire.
1: Sì, la macchina, esatto.
0: La macchina, vai.
1: Poi, dico. No, ma ne vogliamo parlare?
0: Parlane però, perché cioè, non è che possiamo aspettare chissà quanto.
1: Ti fa male tutto.
0: Quello sì.
1: Ti fa male, ma anche cose che non sapevi di avere. Per esempio, ti metti a guardare la televisione, no?
0: Sì.
1: Sembra guardi la a parte che guardi programmi del. Cioè, non è che ti metti a guardare YouTube,
0: no?
1: No? Cioè, guardi. Guardi il TG, cazzo.
0: Sì,
1: okay. Vabbè, okay.
0: Ti fai una cultura, una tristezza.
1: Poi ti alzi
0: sì?
1: dal divano.
0: Dal divano,
1: il divano sempre quello.
0: Sì, cioè fai il movimento per alzarti e rimani.
1: Non ti sei mosso, ti fa male una caviglia. Cazzo, una caviglia.
0: Come
1: se fossi andato a correre.
0: Esatto.
1: O camminoso, ero seduto e mi fa male una caviglia.
0: Certo, ok.
1: E poi
0: per chiudere?
1: Diciamolo. Il range della tua.
0: Prestazione?
1: No, il range di quello che ti piacciono, delle
0: okay.
1: donne che ti piacciono,
0: sì.
1: si allarga molto.
0: Dismisura.
1: Cioè, quando avevi 30 anni, se c'era uno di 35,
0: sì.
1: che è sta tardona. No?
0: Esatto.
1: Adesso vai dei 18, perché la legge è quella. Se no vai anche più indietro.
0: No,
1: dai 18.
0: Dai 18.
1: Ai 60, sfiorando anche i 62.
0: Dipende
1: poi da come vengono portati.
0: Duca ciapa ciap.
1: Questo è quel che accorgi di 650.
0: Io, questo momento direi di condividerlo soprattutto per i malesseri che ci sono ogni giorno.
1: Oh, sì, sì.
2: Dopo la cinquantina, un male ogni mattina.
0: Esatto.
2: Penso dopo la sessantina.
0: Esatto.
1: Due mali.
0: Due mali.
3: Good morning, Forever Young.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella sa i valori della terra.

0: con Marco Corona e non c'è Marchino.
1: Per fortuna, dai.
0: Ma come per fortuna? E per fortuna vostra che adesso arriva la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: il vostro tempo dell'umorismo.
1: Domenica 24 maggio 2026, 144esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Amalia.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: Pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni, eh?

0: nato oggi.
1: Il 24 maggio 1941 a Duluth, Minnesota, nasce Bob Dylan. È un cantautore, musicista e poeta statunitense. Conosciuto come una delle figure più influenti nella musica folk e rock, ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2016 per il suo contributo alla poesia e alla musica contemporanea.

0: frasi del cinema.
1: Venga qua, s'accomodi, non bacio la gnorri. Lo dice anche il proverbio, che la signorina si lavora e si fatica per la pancia e per la musica.
2: Perché a lei piace la mia musica?
1: Fa imbazzire, signorina, specialmente quando suona la rapsodia di Beethoven. A me Beethoven mi fa impazzire, la quindi mi piace da morire.
2: E la nonna?
1: Beh, non esageriamo, eh. Io ho 45 anni, sono ancora attivo, ma insomma ho pure 45 anni. Poi mi piace Sebastiano Bacco.
2: Toccata e fuga.
1: La toccata mi piace, la fuga un po' meno.

0: Il proverbio: chi prende a prestito vende la libertà.
1: Il bagno è libero
2: e vai a cacare.
3: Il resto del Marchino.
4: Esatto, andiamo con ordine, perché noi c'è una notizia che è un po' vecchia,
3: però ha fatto parlare, ha fatto discutere l'Italia.
4: Questo di Pupo?
3: Sì,
4: questo di Pupo, che praticamente è andato a un concerto. A parte la notizia potrebbe essere Pupo che fa i concerti.
3: Ancora.
4: E già potremmo
3: che
4: stare.
3: Che poi
4: qui.
3: Dici, ma quali brani farà? Fa Gelato al cioccolato, Santa Maria di Novella. No, Su di noi chiude, cioè.
4: Ah sì, chiude
3: col
4: tre,
3: bis
4: fa, tre, cioè, cioè il concerto più lungo lo farò avanti. No, per dire. Io ho visto il concerto di Rovazzi, mezz'ora a posto, finisce, poi a mezz'ora andare per trovare
3: esatto,
4: dare il concerto e uscire.
3: Più il tempo esatto che il concerto. Comunque, cosa è successo? Facciamo un passo indietro. Cosa è successo a Pupo?
4: Allora, Pupo era un concerto in Irpinia,
3: okay.
4: Irpinia, e che ricordiamo tutti, Irpinia è lassù, vicino a
3: su, cioè, la Campania.
4: In Campania.
3: Non in mezzo alla campagna.
4: Esatto, lui per fare così, no. Noi artisti,
3: sì?
4: Quando saliamo sul palco,
3: parli di chi?
4: Di te. Cerca sempre in qualche modo come dire,
3: creare empatia.
4: Empatia e cercare di portare il pubblico dalla propria parte.
3: Esatto.
4: Quando tu fai le tue serate qua a San Clemente, no?
3: Esatto. Vado a San Clemente, cosa dico?
4: Ma io, ragazzi, cioè, io a San Clemente proprio ci vengo molto volentieri, perché è come se fosse casa mia.
3: Capito?
4: Abita 5 km, cioè, capito? Per dire, no?
3: Sì, sì.
4: È il posto più bello del mondo.
3: Bravo, dove ognuno vorrebbe fare vacanza.
4: Esatto, sai, anche per dire, no? Ecco, quindi devi fare un po' di empatia.
3: Certo. E cosa ha fatto?
4: Lui ha provato questa regola del show business e ha detto praticamente forza Benevento.
3: Come?
4: Pensando che tutti quelli che erano lì davanti
3: fossero
4: tifosi del Benevento.
3: Peccato che in Irpinia sia più vicino a Avellino,
4: esatto,
3: no?
4: Esatto. E quindi una gaffa. Per intenderci,
3: un epic fail, si dice.
4: Se lui andasse a Bologna e avesse detto forza Modena, o come se fosse andato a Pisa, avesse detto forza Livorno,
3: esatto. Cioè quei campanilismi che insomma,
4: quindi ha fatto una bella gaffe. No. La cosa però che non l'hanno menato ancora.
3: Perché?
4: No, non l'ha menato, sta ancora bene.
3: Ma perché non ci arrivava, era troppo in basso.
4: Sì, simpatico. Non l'hanno menato, ma ancora non è notte, vai, è ancora in tour.
3: C'è tempo.
5: Good morning, Forever Young,
6: con Marco Corona e Marchino.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Talk Talk, It's My Life, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Gli italiani hanno una buona conoscenza generale del papilloma virus umano HPV. Per la prevenzione di tumori correlati aumenta la consapevolezza e la fiducia degli italiani. Le donne hanno come riferimento il ginecologo, mentre emerge una forte richiesta di approfondimenti da parte del pubblico maschile, che dimostra confusione ma interesse. Circa 2 italiani su 3 di quelli che hanno sperimentato conseguenze da HPV, potendo tornare indietro, sceglierebbero la vaccinazione. È la fotografia scattata dall'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli per MSD Italia dal titolo I tumori da HPV, paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione. I test genomici sono analisi sofisticate effettuate sul campione tissutale dopo l'asportazione chirurgica del tumore al seno. Vengono utilizzati nei casi di forme ormonosensibili perché consentono di valutare una serie di parametri di espressione genica, da cui il termine test genomici, utili a stabilire se la paziente abbia realmente necessità di sottoporsi alla chemioterapia nella fase postoperatoria. Lo ha detto Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica dell'IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, intervenendo nel capoluogo campano all'incontro Genomics at Work, The Evolution of the Patient Journey in Early Breast Cancer, dedicato all'evoluzione del percorso di cura del tumore al seno in fase precoce. Al via a Milano il Longevity Summit 2026, la piattaforma internazionale che, attraverso il concetto di One Health, mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. Per 4 giorni all'Allianz MiCo il summit trasformerà Milano in un laboratorio internazionale dedicato alla longevità e alla One Health Economy, attraverso un programma multidisciplinare che intreccia ricerca scientifica, salute, innovazione, finanza, tecnologia e trasformazione sociale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona

0: acquisto del disco dei Marchini,
1: Pink Floyd,
2: i brividi, vai.
3: Bravo,
4: senti che arrangiamenti. Beh, adesso arriva il punto che forse. Hey! Hey! Sentiamo!
5: Hey!
4: Ciccio! Ha detto Ciccio! Beh, forse era uno lì! Oh, Ciccio!
2: Ma è inglese.
6: Guadagniamo l'uscita, grazie.
4: Sì,
6: grazie l'uscita. Andiamo.
4: È arrivato uno proprio. Ti poste. Guadagniamo l'uscita.
2: Se te non sai l'inglese, Corona,
4: eh,
2: è inutile che te la prendi con lui. Lui è l'inglese quello un po' più. Cioè, non è proprio inglese.
4: È arcaico.
2: Delle isole.
4: Adesso trova. Chiedi a Google. Chiedi isole.
2: Vedi subito. Ciao Google, delle isole di inglesi in giro sparse per il mondo, solo qua sto facendo una figura di merda.
4: Sentiamo.
2: Isole Olie.
4: E tarocco anche il Google che hai. Io direi che ci fermiamo qui un attimo, tra poco torniamo sempre a casa Marchini.
2: Ehi, Ciccio!
4: No, dai Ciccio! Ciccio, lascia stare il gufo.
2: Fitti scary bomb.
4: Questo è
2: nagno. Gnignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignign
1: playing Forever Young.
5: Yeah,

0: Signore e signori, eccoci al momento Amarcord, ovvero quello che abbiamo fatto negli anni passati. Noi abbiamo archiviato tutto, pensa, tra 10 anni sì, metteremo qualcosa di oggi, no?
1: Cioè, per dire, anche proprio questo stesso intervento, esatto, che dirà, pensate,
0: tra 10 anni, cioè andremo in loop praticamente. Comunque oggi andiamo a beccare qualcosa, non anticipiamo niente. Godetevelo dall'inizio alla fine.
1: Senti qua, siamo pronti,
2: arrivano le suonerie dei Marchini.
3: Nel tuo telefonino! Riparto indietro, sbagliato, cazzo, scusate!
2: Dai, che fatica! Via!
3: Sì! Buona serata! Vai. Siamo tornati! Queste sono le tue dei Marchini!
2: Vai!
3: Hai ancora nel tuo telefonino Chihuahua!
2: È ora di cambiare!
1: Chihuahua!
2: Sì, è ora di cambiare!
1: È ora di cambiare!
2: Che fischia! È ora
1: Chihuahua
2: di cambiarla! È ora di cambiarla!
1: Chihuahua.
2: Ok,
3: ok. Sei uno sfigato! Buttalo via quel cane maledetto! E scaricati le suonerie dei Marchini!
1: Come faceva quel cane, scusa?
2: Esatto! Ma ti viene
3: attenzione!
2: Bene? Fammi il pastore tedesco!
3: Dai, vaffanculo!
1: Io voglio!
3: Dai, vabbè! Attenzione!
2: Sì.
3: In arrivo sul tuo telefonino! La suoneria numero uno, hanno messo incinta Barbie!
4: Oh! È rimasta incinta Barbie, forse è stato Biggie G,
2: forse io, questa io la voglio, la voglio, eh!
4: Questo non lo sa,
1: non si sa perché?
2: È rimasta incinta Barbie, vai, poi!
3: Per avere questa suoneria, manda un sms adesso!
2: Adesso?
3: A 484 6 7 si bemolle, diagramma di flusso, tangente 8 9!
1: È finito! Allora, il diagramma di flusso, il bemolle me lo devi dire dove sono nella tastiera, che io voglio provare a inviare un messaggio.
2: Il diagramma di bemolle soprattutto.
3: Manda un sms con su scritto clistere.
1: No!
3: E avrai il regalo, la suoneria numero 2.
5: Complimenti per la vita da pastore.
2: Cristiano Ferro.
1: Ma come da pastore? Cioè cos'è?

0: Luciano Ferro.
1: Per avere questa suoneria, manda un sms al 484 si bemolle.
0: Basta,
1: 16
0: abbiamo
1: 91
0: Scusa, hai fatto?
1: Con su scritto tenga Waller e mezzi gambo.
2: Grazie Dino Brown. Ragazzi,
0: un applauso a Dino Brown.
3: Grazie.
0: Vladi Dino.
4: Good morning, Forever Young.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca,

0: sono loro, i vocali.
1: I vocali, ma addirittura abbiamo fatto una sigla. Ce la canta Paolo, il nostro siglaiolo.
2: Te lo vocalo. Vocalo, vocalo, vocalo.
1: Che bravo. Ho detto siglaiolo, non capiate male. Ho detto
0: vabbè, cos'è sì, che no, siglaiolo, siglaiolo, non mi fate sbagliare.
3: Questo è strano.
0: No, vabbè,
1: vabbè, c'è gente strana. Anche perché, allora, diciamo la verità, stanno arrivando le feste, ci ritroveremo con le persone a cui vogliamo bene. Magari ritroveremo proprio un momento proprio intimo, esatto, no? Con la persona che ci sta vicino.
0: Cioè, esatto, sì.
1: E quindi, secondo te, va bene un vocale, un po' di romanticismo, vai. Sentiamo.
4: Stasera dove vengo a pigliare, ci a fare una grande magnata di pesce. Vieni amore, il pesce fa bene con dei nifrosfiro.
1: C'è del doppio senso. A quale pesce?
0: C'è del doppio senso.
1: Il pro... Posso sentire che se non ho capito l'ultima cosa?
4: Stasera dove vengo a pigliare, ci a fare una grande magnata di pesce. Vieni amore, il pesce fa bene con dei nifrosfiro.
1: Il frosfiro, va benissimo.
5: Lo sai che stanotte ho sognato che mi lasciavi. Non ti puoi minimamente immaginare quanto ho pianto.
6: Amo, che tenero che sei. Comunque è normale quando fai sogni brutti piangere nel sonno.
5: Sì, vedi che io ho pianto quando mi sono svegliato.
1: Perché non era vero. Va bene, era te lo vocalo.
7: Good morning forever young.

Adesso Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: Però vi abbiamo fatto ridere, dai, nelle ultime... ultime...
1: Allora, noi salutiamo adesso, perché vai sempre a cercare?
0: No, perché cercavo di ritornare. No, invece non è una regola. Falla tu la chiusura, vai.
1: Allora,
0: sei
1: chiusura
0: bravo.
1: La faccio io, ragazzi. È stata una bella puntata, vi abbiamo fatto sicuramente ridere. Se è stato così, mandateci almeno 10 euro a testa. Se non vi abbiamo fatto ridere,
0: ci avete già mandato.
1: Se non vi abbiamo fatto ridere, paghiamo i danni. A 10 euro a testa. Tu non ti sei piaciuto il programma? Ti rimborsiamo. Chiamaci, ti do il numero, guardi, Corona 3-4.
0: No,
1: chiamalo e ti verrai rimborsato.
0: PayPal.
1: Chiamate tutti. Se non vi è piaciuto. Se vi è piaciuto, pagate.
0: Ok, come pagate?
1: Cioè, nel senso, uno. Cioè, allora.
0: Perché? E dove pagano? A chi paga?
1: A me. Okay, il mio numero, PayPal, va bene.
0: PayPal. Beh, ok, grazie per averci seguito.
1: Abbastanza equo.
0: Sì, abbastanza equo. Comunque, domani, Good Morning Forever Young, sempre con i Marchini e sempre su Ritmo 80.
2: Va bene.
3: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche. Dal 1984, Russ Ballard, Voices. Dal 1984, Depeche Mode, People Are People. Dal 1981, Human League, Don't You Want Me. Questi altri top 80.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Police, Du Du Du Da Da Da e Ligabue, Urlando Contro il Cielo.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici, identificato come Nasir Best, si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
2: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Donald Trump intanto annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e riferisce di una telefonata con Netanyahu con esito positivo, ma è giallo sul contenuto dell'accordo che secondo media americani prevede anche la cessazione delle ostilità in Libano. Perplessità dallo Stato ebraico, mentre secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Al via una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci interessate, 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno.

0: Hit, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ma eccoci qua ben pronti, entriamo di brutto negli anni 80, esattamente nel mese di maggio del 1980 per inaugurare la nostra Hit Parade. Ancora una volta un saluto a tutti quanti voi, amici Forever Young dalle Leprocida, e benvenuti qui su Ritmo 80. Cominciamo subito la nostra classifica con la posizione numero 3, occupata da Sheila & B. Devotion. È il momento di Spacer.

ultime grandi produzioni per Sheila e i suoi B-Devotion. Si intitola La Spacer e l'abbiamo incontrata al numero 3 della Rip Parade del mese di maggio del 1980. E in pieni anni 80 ci sono anche loro, i Neck, il motivo rock forse più famoso di quel periodo. Si chiama My Sharona.

Gli esperti musicali dell'epoca avevano pronosticato per loro un futuro come i nuovi Beatles, ma tutto questo assolutamente non è successo. Dei Neck si sono perse le tracce, ma non di questa meravigliosa canzone che si chiama My Sharona, che abbiamo ritrovato al numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di maggio del 1980. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra classifica ci sono i Buggles, e il motivo ovviamente è quello che si intitola Video Killed Radio Star.

0: i Bagels a dominare la Rip Parade del mese di maggio del 1980 con Video Kill the Radio Star. Amici Forever Young, io per il momento mi fermo qui, ma ci ritroviamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 per il consueto appuntamento con la nostra classifica. Sono ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: la domenica dei Forever Young. Nei prossimi 60 minuti le nostre puntine suoneranno.
1: Dal 1989, Sidney Youngblood, Sit and Wait. Dal 1982, Imagination, Flashback. Dal 1984, Bruce Springsteen, Dancing in

0: to be somebody, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano alla sicurezza Ben Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova. Martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Masterchef 90.
7: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
9: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
10: Masterchef

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio,

madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: assaggiare?
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne è più ne metta.
2: Domenica 24 maggio 2026, 144esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Amalia.
3: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
4: Pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?

0: nato oggi.
1: Il 24 maggio 1941 a Duluth, Minnesota, nasce Bob Dylan. È un cantautore, musicista e poeta statunitense. Conosciuto come una delle figure più influenti nella musica folk e rock, ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2016 per il suo contributo alla poesia e alla musica contemporanea.

0: le frasi del cinema.
1: Venga qua, s'accomodi, non bacio la gnorri. Lo dice anche il proverbio, che la signorina si lavora e si fatica per la pancia e per la musica.
2: Perché a lei piace la mia musica?
1: Fa imbazzire, signorina, specialmente quando suona la rapsodia di Beethoven. A me Beethoven mi fa imbazzire, la Quinta mi piace da morire.
2: E la nona?
1: Beh, non esageriamo, Io ho 45 anni, sono ancora attivo, ma insomma ho pure 45 anni.
3: Poi mi piace Sebastiano Bacco.
2: Toccata e fuga.
1: La toccata mi piace, la fuga un po' meno.

0: Il proverbio:
1: chi prende a prestito vende la libertà.
2: Il bagno è libero
3: e vai a cacare.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
6: Due amici per provare nuove emozioni si recano a una casa d'appuntamento. Insomma, il primo sale su sta scala, va dentro a sta stanza, si scopa questa, da un po' riscende l'amico suo, allora le fa: lo sai che ti dico? Meglio mi moglie. Le fa: oh, vabbè, ma pare strano, no? Sale il secondo, si fa pure una bella scopata, da un po' riscende l'amico suo, allora c'ha ragione te, meglio tu moglie.
7: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
8: Siamo solo noi,
7: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri forever young.
9: And you can dance for inspiration.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Welcome.

0: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1980, Diana Ross, Upside Down. Dal 1984, 900, Moving On. Dal 1983, Robin Gibb, Juliet.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
1: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
0: perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli l'altra presidenza del Consiglio dei Ministri.

questo è Ritmo 80, la radio Forever Young, pronti a iniziare da Marco Greco un felice weekend, un enorme saluto. Partiamo subito con la musica happy, ci piace tantissimo, Umberto Tozzi, e questa è Glow.

e prima abbiamo ascoltato Tozzi, adesso abbiamo sentito Avicii con Levels, una delle tracce EDM più iconiche del 2011, che ha portato l'artista svedese al successo mondiale. Il brano è costruito attorno a questo campionamento del pezzo di Etta James, che si chiamava, non me lo ricordo più, devo andare a leggere, Something's Got Hold on Me. Ragazzi, non mi ricordavo il titolo originale del pezzo di Etta James, va letto, ogni tanto bisogna leggere. E la prossima, una

0: Whenever, Whenever di Shakira, questo singolo di successo che ha lanciato la cantante colombiana nel panorama pop internazionale nel 2001 con un questo mix di musica pop e influenze latina. L'abbiamo veramente amata e proprio imparata a memoria. Con questa canzone concludiamo la sequenza di Felice Weekend. Grazie a tutti da Marco Greco, ci risentiamo sempre qui su Ritmo 80, la radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

M80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1985, The Thompson Twins, Don't Mess with Dr. Dream. Dal 1987, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dal 1982,

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Mick Jagger, Let's Work e Belinda Carlisle, Live Your Life Be Free.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata i verdetti Champions e salvezza alle 20.45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: di Face to Face. Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
1: Siamo tornati, amici di Ritmo 80, alla radio ufficiale dei Forever Young, per un altro bellissimo appuntamento dedicato al Face to Face. Anche quest'oggi ben quattro canzoni a confronto. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo con le prime due. Per aprire ascolteremo un brano del 1992 degli Undercover. E poi si prosegue con uno del 1978 di Jerry Rafferty. Nel lontano 1992, il gruppo britannico degli Undercover raggiunse la vetta della hit parade inglese con questo motivo in stile Eurodance intitolato Baker Street.
0: Face to Face.

suono degli Undercover con The Baker Street, ma andiamo alle origini di questo brano, composto dall'artista scozzese Jerry Rafferty e ovviamente, come nella cover appena ascoltata poc'anzi, caratterizzato da un incredibile riff di sassofono. Dal 1978, Jerry Rafferty con Baker Street.

del sound radiofonico di ieri e di oggi all'interno del nostro appuntamento con il Face to Face qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Appuntamento che ovviamente continua con un disco del 1990 dell'italiano DJ Herbie. Ed uno del 1968 della regina del soul, Aretha Franklin. Occupiamoci quindi del famoso DJ italiano Enrico Cerbi, conosciutissimo con lo pseudonimo di DJ Herbie. Scalatore imperterrito delle chart dance degli anni 90, lo ascoltiamo nella versione realizzata insieme a Steffi. Il motivo si intitola Think About.

Give Out per DJ Harvey featuring Stacy, davvero un grandissimo disco. Questo DJ ovviamente si sarà ispirato a qualcuno, ma nel 1968 colei che è stata definita la più grande cantante di tutti i tempi incide un motivo intitolato Think.

0: Franklin con Think, brano che la grande regina del soul reinterpreta anche nel 1980, inserendo il motivo nella colonna sonora del film Blues Brothers. Quindi dal 1968 Rita Franklin con Think e dal 1990 DJ Harvey featuring Steffi con la cover in versione dance della medesima canzone. Per il momento noi abbiamo concluso, io come sempre vi invito a segnalarci motivi, canzoni, cover e plagi musicali su diretta@ritmo80.it e di ascoltare in podcast su ritmo80.it la puntata che è appena terminata. Come sempre un saluto dalle leproci da tutti quanti voi e appuntamento qui al prossimo Face to Face. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face. SMS 388-6576-123. Email diretta@ritmo80.it.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette. Give me five. All right.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1982, Kaja Goo Goo, Too Shy. Too shy, shy, hush, hush, I do I. Too shy, shy. Dal 1986, Tom Hooker, Help Me. Help Me. Dal 1985, Bruce Springsteen, Born in the USA. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ing-

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Spagna, Call Me e Alberto Camerini, Serenella.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.

0: Sono le 13:59.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.

0: Siamo prontissimi come non mai, un altro pomeriggio da passare insieme, quantomeno per la prossima ora, con noi, i Ballatissimi.
1: I Ballatissimi,
0: c'è sempre la signorina che me lo dice sopra, fa niente. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e anche da Davide Ferrarini, pronti per la prossima ora, suoneremo la musica da ballare più bella degli ultimi 742 anni e iniziamo con questo di Bob Marley, The Sun is Shining.

I Will Give You My Obsession, che non ho capito perché uno deve farti un regalo di questo tipo, ma è un problema di Chase, che canta questo e lo canta oramai da decine di anni. Perfetto, si va avanti, adesso c'è Gala. Quello che vi proponiamo oggi si chiama Let a Boy Cry.

In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

Ritmo 80 con voi è un salto nel passato molto molto indietro, perché questo arriva alla fine degli anni 80, il disco di 24/7, Kicking One Time, I Can Stand It No More, riascoltato oggi nel nostro pomeriggio che va avanti e non si ferma mai, perché noi non ci fermiamo mai. Arriva BFI, questa è Why Not Jazz.

Kungs vs Cooking on Three Burners, il disco è This Girl e questo è il ritmo 80, ma questo lo sapete già. Se volete mettervi in contatto con noi velocemente, mandateci un WhatsApp, anche un vocale, che ci piacciono tanto. Il numero lo sapete, ve lo ripeto, 388 65 76 123. Siamo noi, quelli di ritmo 80.

Visto che ricorda l'estate, o meglio quell'estate, l'estate 1995, quando si ballava "You Can Play That Game" di Bobby Brown, che sentirlo così sembra una persona così raccomandabile, mentre sembra non fosse un tipetto di questo tipo, anzi tutto il contrario. Ma qui non si fa gossip, noi mettiamo la musica e voi, se potete, la ballate. Adesso arriva il disco di Ola, si chiama I'm In Love.

Questi che hanno fatto questa Pride a Deeper Love sono quelli che poi hanno fatto anche un altro progetto che forse è più conosciuto, CNC Music Factory. Ricordate Gonna Make You Sweat? Lo facciamo ascoltare Ferrarini per qualche secondo? Sì? Sicuro? Ce l'hai? L'hai portato? Ok, facciamolo ascoltare. Ecco, hanno fatto questa roba e poi hanno fatto anche questa bellissima Pride a Deeper Love che abbiamo ascoltato. Adesso c'è Daft Punk, quindi tutti in piedi se potete. Questa è Around the World.

0: Posso giocare un po', ma certo, lo posso fare. Mi do il permesso da solo, lo faccio.
1: Ciao, sono Pasilda, la voce della House Music. E stranamente sono qui alle 15 per dire che questo è l'ultimo disco di oggi. Pasilda, Afro Medusa, gioco un po' ma non fa niente. E bello, alla fine di questo appuntamento, che devo dire è stato piuttosto interessante. Io sono Sabino Pastore, vi do appuntamento a domani pomeriggio. Purtroppo con me ci sarà come sempre Davide Ferrarini, ma suoneremo i brani che sicuramente vi piaceranno. Qui su Ritmo 80 alle 14 domani. Per il momento è tutto, ciao!
2: Come back tomorrow on Ritmo 80.
3: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi
4: su ritmo80.it,
3: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
5: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984 Limalla, Never Ending Story. Dal 1987, Simply Red, The Right Thing. Dal 1982, Michael Jackson, Beat It. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.
3: Ritmo 80. Sono le 15 in punto.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: Morning.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.conferenzadelleregioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: disco di ora. Madonna, Like a Prayer. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
6: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
6: Datura Club 90s.
7: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
8: Datura Club

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario...

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Little Mike and Sweet Soul Band, Dance Across the Floor.
1: Let's do it, let's dance across the floor. Oh, let's do it some more.
0: Dal 1985.

0: plastici vinili sui giradischi. Nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini.
1: Sono le 17 e 1.

0: Mix O'Clock hai ascoltato Pepsi & Shirley, Heartache e Edoardo Bennato, Ok Italia.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia?
9: Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da un euro.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi.
2: Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno,

0: almeno una volta nella vita ti sei chiesto cosa fosse un razzo missile e come funzionassero i circuiti da mille valvole, allora non ti muovere. Tra poco su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.
1: Ritmo 80.
2: Ritmo 80. Forever Young.

0: ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Ciao amici e bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini e come sempre siamo pronti per sbloccarvi un po' di ricordi. Quando per esempio giocavamo con il Super Tele, quando a scuola scambiavamo le figurine dei calciatori e quando per ascoltare il nostro disco preferito era normale registrare un disco dalla radio. Tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi su

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: C'era una volta il mercante in fiera, un grande classico delle riunioni familiari e delle serate con gli amici. Il mercante in fiera ha una lunga storia e anche le carte portano con sé una serie di antiche credenze popolari e folcloristiche, tanto da condizionare le azioni dei partecipanti nel corso della partita. Non le ricordate? Il lattante, per esempio. Alzi la mano chi non è mai stato perseguitato da quell'immagine del pupo addormentato nel box con i calzerotti azzurri e con il biberon più grosso di lui. Ma perché la carta del lattante è sempre stata considerata sfortunata? Fino al 1972 la legge italiana prevedeva una tassa di bollo sulle carte da gioco del valore di 500 lire ed era proprio nella figura del lattante che veniva apposto il bollo che comprovava il pagamento della tassa. Da questa vicenda prese vita la convinzione per cui chi possedeva la carta del lattante non avrebbe mai vinto. Ma vi ricordate le altre figure presenti nel mercante in fiera? C'era lo struzzo, il fenicottero, il pavone, il funghi e carote, uva, l'ananasso, scritto proprio così, con la O finale, la castellana, la giapponesina, la pagoda, il bersagliere e poi la mia preferita, la paradisea, uno strano volatile biondo platino e anche un po' inquietante. E voi invece avevate la vostra carta preferita?
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Impossibile non ricordarsi del camper di Stranamore. Ma quanto ci piaceva Alberto Castagna con il suo berretto blu e il suo programma. Antenato dice posta per te, Stranamore ci ha tenuto incollati serate intere per conoscere gli esiti di storie d'amore mai nate o riconciliazioni da favola.
2: La storia è una storia un po' complicata.
3: Ci siamo conosciuti durante questo corso di volo.
4: Mi ha trattato malissimo, mi sono sentita peggio di un verme.
3: Ho tentato mandare dei fiori.
5: E Stefano ha un problema con Sonia.
6: Poi è ritornata più avanti e l'ho respinto un'altra volta.
7: Io non ho ancora trovato la mia principessa che con un bacio mi trasformi per sempre in un principe rompendo l'incantesimo.
8: Ragazzi, auguri e in bocca al lupo.
1: Stranamore. C'è chi è troppo timido per dichiarare il proprio amore, c'è chi soffre perché è stato lasciato, c'è chi si è pentito di aver interrotto una storia e vorrebbe riprenderla. Tutti quanti possono rivolgersi al dottor Stranamore, tentando la riconciliazione tramite appelli videoregistrati.
2: La nostra storia è durata 4 anni. Io, dal momento in cui ho capito che lei mi stava tradendo con un altro, io ho troncato subito la storia. E se prima aveva forse un minimo di possibilità per riconquistarmi, adesso con questa cosa che ha fatto, tra l'altro, che ha reso pubblico questa nostra storia, non adesso
8: no,
2: proprio
8: scusa zero. Adesso no, non vorrei adesso
9: no,
8: dare
9: ho fatto questo appunto
2: no, guarda Glenda,
9: ho fatto questo apposta perché
8: Alessandro, scusa un attimo,
2: vaffanculo.
1: Diventò caratteristico l'utilizzo di un camper che girava l'Italia per raggiungere i vari personaggi, cercando poi con l'occasione di far vedere scorci, magari poco conosciuti, della nostra bella Italia. Il programma poi aveva anche degli inviati che in giro per la penisola cercavano la persona a cui erano destinati i videomessaggi, la invitavano a salire sul camper e a raccontare la propria vicenda.
10: Io sono di un programma che si chiama Stranamore, che va in onda su Canale 5, e ho un messaggio per te. Dobbiamo andare verso quel camper.
1: Il tutto guidato dal compianto Alberto Castagna, giornalista al TG2 dal 1982 al 1991 e poi conduttore del programma I Fatti Vostri.
8: Allora, Claire ed Eric si sono conosciuti all'Università di Tolosa, giusto?
9: Esatto.
8: Sono stati fidanzati per 3 anni.
9: Sì.
8: Fino a quel punto lì tutto è andato bene.
1: Quante coppie sono tornate insieme grazie a Stranamore, uno dei programmi più amati dal pubblico a metà degli anni 90. Grandi successi, ma anche controversie. Legato a Stranamore c'è infatti anche un episodio che nel 1996 fece molto scalpore. Dopo aver portato in trasmissione 2 minori, Castagna fu infatti sospeso e poi radiato dall'ordine dei giornalisti. Ma i telespettatori ormai erano affezionati e continuarono a guardare Stranamore, che continuò a fare ascolti importanti, fino a che nel 98 una grave malattia di Castagna sembrò segnarne la fine. 3 anni dopo il conduttore ritornò al timone del suo programma, accolto con grande affetto e con successo dal pubblico, ma ormai era esploso il Grande Fratello e il reality show di Stranamore apparve a tutti inesorabilmente invecchiato.

0: Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti,
5: perché se non Dighi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it. We'll be right back.

0: successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1985, Nick Kershaw, The Riddle. Near a tree by a river, there's a hole in the ground. There are no men of iron, goes around and around. Dal 1985, Cock Robin, The Promise You Made. Dal 1986, Eddie Huntington, USSR.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco.

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato UB14, I Got You Babe e Enzo Carella, Malamore.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio su anyplenitude.com.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1990 49ers, Touch Me. Dal 1982, Derry Hall and John Oates, I Can Go For That. Dal 1983, Gazebo,

0: ascoltato Prince, I Will Die For You e Luca Carboni. Ci stiamo sbagliando.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Masterchef 90.
4: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
5: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nel weekend alle 20
5: in versione extended full show.
6: Masterchef

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV Integra. Ogni euro.

0: L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30.
1: Siamo solo noi!
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Sono le 20 in punto.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Checo, you're ready.
6: Ok, livello l'ho messo. Sono a livello, sono ubriaco.
7: Checco Corvace e Daniels Jack presentano
8: Master Check.
7: Master Check 90,
9: l'enciclopedia della dance.
10: Allora, uno, no, quasi in quel modo sono ammazzato, non fare uno.
7: Benvenuti, questo è Master Check 90. Anche questa volta staremo insieme all'insegna dell'inventiva, perché fondamentalmente non abbiamo grandissime notizie sto giro sugli artisti e quindi inventerò un sacco di minchiate. Che poi è la cosa che fondamentalmente faccio sempre, solo che questa volta è da 0 a 100, minchiata a 100. Va bene, dall'altra parte quella postura da rana che sta cagandosi sotto. No, no, aspetta, nascondi la faccia perché non possiamo farla vedere. Quel tanto... Sei veramente inguardabile, cazzo, aspetta. Questa la mandiamo sulla nostra pagina. Guarda che adesso t'ho ripreso con la faccia.
11: Ah, stai facendo un video?
7: Sto facendo il video. Ah. Comunque, dall'altra parte c'è Daniels Jack.
8: Daniels Jack.
7: E io sono Checco Corvace e cominciamo col nostro appuntamentone. Allora... E iniziamo subito con un defunto famoso. È morto.
11: È anche famoso.
7: Molto famoso, molto morto però. Sta veramente.
11: Losanna.
7: Sta a Losanna.
11: Losanna
7: in Svizzera. Michael Jackson, Black or White, nella CC House Club Remix dal 1991. Welcome everybody a Tistro.

0: Goes Around Comes Around, che ha dedicato a se stesso in un momento di giramento di testa. Amici della Romagna che ascoltate Mastercheck, sappiate che quei fumi molto molto saporiti che vengono fuori da un sacco di ristoranti tipici di quella zona, tra San Marino, Riccione, Rimini, dove ad un certo punto tiri fuori la cloche di vetro, viene fuori il fumo, quella è la situazione tipica Bob Marley a pranzo tutti i giorni. Già mi immagino di crostaceo fumato che apri sto scampo
1: e susciti.
0: E adesso diamo ancora spolvero a questa cosa. Ultimamente stiamo andando questo inizio molto house, una roba garage underground molto pettinata. Bizette con Everlasting Pictures dal 95, una traccia che fa così.

0: Mi hanno detto che vivono in Germania, fra Colonia, Norimberga. Colonia sta qua, Norimberga è qua, cazzo. Sono distanti 500. Ma dalla Germania facciamo un zompetto deciso in Italia. Anzi, facciamo, come dire, una ode. Oggi c'ho sto termine. Facciamo un'ode.
1: Osanniamo da capo.
0: Ad un artista di un certo profilo che mi rimanda quella cosa che dà gusto al mio ragù tutte le domeniche. DJ Dado. Era brutta.
2: Usi il dado? Ci vuole a fare un po' di brodino.
0: Okay, sì, mi è arrivato Master Jack. Mi è arrivato Master Jack. Vabbè. Comunque, di quel dado ne abbiamo parlato, di questo qua molto meno, ed è importante che si parli di questo dado qua. DJ Dado e Simon J, qui ha fatto veramente un sacco di cose, fra produzioni come Simon J e quelle che ha fatto come Network e quelle che ha fatto come Think About the Color, cioè come Ice MC.
2: Take Away the Color.
0: Cosa ho detto?
2: Take Away the Color
0: è meglio. Dimmi, vaffanculo da capo.
2: Grazie,
0: me lo meritavo. Arriva DJ Dado, Simon J insieme con Radio Not dal 98. Are you ready?
2: Not.

0: FBI erano, anzi, gli FBI Project, tutti italiani, compreso il Robertone Intrallazzi, che noi salutiamo costantemente, ma è il caso di rifarlo perché poi è il nostro amico, salvo tutto quello che mangia, perché l'abbiamo incontrato 4 volte, 3 volte al ristorante, e poi quello che piace a lui fa cagare a noi. Eravamo in Olanda, ad Amsterdam, in un ristorante disco su 4 piani. E di fianco c'era l'albergo dove io...
1: Ho picchiato...
0: Dove ho picchiato il receptionist. Parlando in...
1: tedesco.
0: Bravo. Il quiz sulle nostre avventure, cazzo. FBI Project Disco This Way. Disco This Way.
1: Dal 93.
0: E adesso arrivano gli House Pimps con Zulu Nation. Vabbè, con Zulu Zulu, Zulu Zulu Nation, guarda le mezze gambe. Io grande Zulone, sì.

0: Cassius, uno purtroppo ci è passato miglior vita e quindi lo segniamo. Ode al Cassius, che detto così è Cassius, anzi, per essere preciso e francese, anche perché recentemente sto mangiando un sacco di baguette.
1: Camembert?
0: No, vaffanculo. No, le brie, perché Camembert c'è finito. Ma cosa c'è adesso? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è?
2: Un cazzo!

giornata delle delle odi, va bene? Ascoltiamo il remix today. Master Techno.

0: Motherfucker Remix dal 2017, produzione Defected, quell'etichetta discografica che tra l'altro recentemente ha fatto anche un sacco di reunion mettendo insieme tutte le grassone famose che negli anni 90 invece erano magre, belle, con le tette grosse, facevano un sacco di belle cose. Mi sono fatto un sacco di raspe guardando Crystal Waters, sì, Penny Store. Invece le ho viste recentemente una festa della Milka in versione Defected, l'ultima volta che ho visto un video, però brave. Robin S, mi è diventata Robin S SSXL, SSXL, che è su cazzo. Vabbè, comunque in questo caso non so come siano messi fisicamente, ma abbiamo beccato il Soul Searcher con Kenny. Master Jeff. E adesso è arrivato il momento di prenderci una promo pausa, torneremo a farlo molto con un sacco di... State qua!
1: Ne fai una normale?
0: Torniamo dopo con i... Clubhouse, no
1: Land! Questa è normale?
0: Torniamo, la terza è normale. Clubhouse, no Land, ritorno dalla promo pausa.
2: Masterchef 90. Masterchef! Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
3: Come back soon!
0: Land!
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo
7: su taglialui.com.

0: can take you to the nowhere land.
1: Posso farlo tipo Michael Bublé.
0: Andiamo avanti con il Mato Grosso Mysteries History. Non è esattamente proprio, sai, l'eccellenza, caro Dance Jack, del testo.
2: Sì. Le pepe.
0: Esatto, esatto.
2: Ne hai 90, dicevano. Le 7 e 5.
0: Le 7 e 5, 7. Questa, sei sicuro di sta cosa?

0: Ciao, ciao.
1: No, melodici senza il Leo. Ah, ciao, ciao, ciao, belle. Andiamo con Coleman, Silvia Coleman con Take My Breath Away.
2: Sembravo, sei sul lungomare di Bari con le cozze e la Peron. Take My Breath Away.

musica potentissima, Uomo Time dal 94 anche in questo caso. Allora, nel secondo blocco mi si è andato sul 94 93 94 94. Ce n'è una del 97 e chiudiamo col 94. C'avevo un cazzo di voglia. Ginny con Uomo Time dal 94, adesso arriva Gigi D'Agostino, Gin Lemon dal 97, Masterchef 90.

0: contraddistingue che cosa? Intanto uno, la chiusura del nostro programma, perché dopo il mashup di Dennis Jack vi mandiamo a...
1: Allora, uno, mio padre in come si è ammazzato mio padre. Uno, due, non tornare più di microparola. Uno, due, tre.
0: Celebriamo le capacità tecniche di assoluto indiscusso spessore, valore. Bravo. Cosa faremo questa volta? Sarà il primo caso di mashup che inizia tranquillamente, molto molto serenamente, con 122 bpm, per poi passare a 164
1: bpm. Se venga, lo senti? Ci spaga la mente un po' più. Ok,
2: MasterChef 90 presents the Mega Mashup of the Week.

0: In questo mashup serenissimo, dove abbiamo scavalcato le muraglie del BPM, dove abbiamo fatto... abbiamo ascoltato Antico con Within Freedom, Fargetta con The Music Is Moving, Datura e Billy Ray Martin con Mystic Motion, e poi Usura e Datura con Infinity e Scooter con Hype. Hype!
1: Yeah, is everybody on the floor? We'll put some manager in this place, come and die, boy, yo!
0: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, purché restiate con noi, è stato bello. Salutiamo Dennis Jack, di qualcosa.
2: Io non posso parlare che non c'ho i gigi.
0: Ciao ciao ciao.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80 ora parte Disco Mix.
1: Back in time with Disco Mix.
0: Disco Mix. Disco Mix. Il mixato più lungo d'Italia.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato.

0: Disco Mix.
1: Il mixato più lungo d'Italia.
0: It's playing for you.

La Zulu!

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Inserit.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare ritmo. Sarai tu a vibrare.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: Disco Mix torna domani
1: a 9 PM
0: solo su Radio Ritmo 80. Ogni serata in discoteca va vissuta.
1: Va vissuta.
0: Condivisa.
1: Condivisa.
0: Ma soprattutto ricordata.
1: Ricordata.
0: Ricordata. Regala una serata indimenticabile al tuo locale. Non perdere tempo. Chiama Ritmo 80. I DJ, le voci, i gadget, l'evento in diretta. Con il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80.
2: 388 6576 123.
0: Anche messaggio WhatsApp.
3: Sul Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1987, quando il combattente Ryu si iscrive al torneo organizzato dal potente Sagat, debutta in sala giochi Street Fighter. Lo stesso anno esce una traccia ispirata ai successi della Motown, che parla di come gli umani dovrebbero ricongiungersi come fratelli e sorelle, unendosi in amore e prosperare in paradiso. È l'anno di uno dei primi pezzi house cantati, Promised Land, di Joe Smooth.

Nel 1991 David Morales produce per la sua Death Mix Always There di Incognito, cantato da Jocelyn Brown. La traccia è una cover di Always There, un disco del 1976 dei Side Effect. Always there to please you, always there. La versione di Incognito supererà la popolarità dell'originale in UK, fino a diventare ballatissima nelle piste house di tutto il mondo. Nel 1997, nella sfida tra Deep Blue della IBM e Garry Kasparov, per la prima volta un computer batte a scacchi un grande maestro. Lo stesso anno

2001 esce una delle tracce house più apprezzate di sempre, Finally, dei Kings of Tomorrow, cantata da Julie McKnight. In realtà la traccia viene pubblicata un anno prima nell'album It's in the Lifestyle, ma il particolare interesse su Finally convince Sandy Rivera e José Burgos a pubblicarla come singolo. Il resto è storia della house. Nel 1993 la CBS lancia il David Letterman Show, che diventerà il più popolare talk show statunitense. Lo stesso anno esce Running Away.

Rick Morillo e la Subliminal Records in quell'anno sfornano un altro bellissimo vinile. Il suo titolo è Dancing e vede la collaborazione di Harry Romero e José Núñez

0: Smart TV, scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.
1: Living on video. Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1992 viene inviato il primo SMS della storia, un messaggio che sconvolgerà il modo di comunicare degli anni a venire. Il suo contenuto era Merry Christmas, scritto dall'ingegnere inglese Neil Papworth ad un collega della Vodafone. Lo stesso anno esce Love Me or Leave.

0: Nel 2003 esce Nyon Ton Schaderol, della compianta Cesaria Evora, nella quale Kerry Chandler rende ballabile la versione originale uscita nel 1999. La traccia diventa subito un inno nelle piste house di tutto il mondo e rende ancora più conosciuta la già osannata diva a piedi nudi, chiamata così per la sua abitudine di esibirsi scalza. Nel 2002, l'ultima giornata del campionato di calcio del Madagascar, tra due squadre in lotta per il primo posto, finisce 149-0, con la maggior parte di reti segnate dagli stessi difensori nella propria porta per protestare contro un torto arbitrale subito nel precedente incontro. Lo stesso anno, una preghiera diventa un pezzo house. The Light nasce da un'idea di Jamie Lewis ed è cantata dalla fantastica voce di Michelle Wicks.
1: My friend, you might be going through something right now that you might not understand. But don't you worry. What I have to say can bring a change in your life. You see, no weapon formed against you can prosper. It's in the word.

2004. Il progetto House Divas di Mimi P, composto dalla già citata Michelle Wicks con Barbara Tucker, Sabrina Pope, Susu Babien e Don Coleman, producono Life, un progetto tutto italiano che riunisce le più importanti voci internazionali della house music. Nel 1999 debutta al cinema Matrix, il film vincitore di 4 premi Oscar, che racconta di un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenere sotto controllo l'essere umano. Lo stesso anno, Mos Def, dopo il grande successo di Horny 98, collabora con Tom Jones per la realizzazione di Sex Bomb, una traccia ballatissima ancora oggi, non solo nelle piste house, grazie anche al campione di All American Girls, di Sister Sledge, contenuto nella versione Peppermint Disco.

Nel 1999 ATFC produce un disco di One Fat Diva, nome d'arte che deriva dalla sua prima produzione, che combinava elementi di tracce di Fatboy Slim e Adiva. Bad Habit è cantata da Lisa Millet ed è a tutti gli effetti una cover dell'omonima song del 1985 di Jenny Burton. Nel 2009 tutto il mondo viene informato riguardo un'importantissima scoperta scientifica. Nel sottosuolo lunare c'è la presenza di acqua. Lo stesso anno Denise Ferrer produce Hey Hey, un awesome